ora possiamo andare a mitigare lo topo. Sono stato calato, è stato mandi. Tu i pango, Simone.